È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi.

fare le cose incivici, parlare al suo sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose incivici, dare la mano al cieco.